0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Tex, i migliori successi house, mixati da DJ
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

Radio Formia. Radio Formia. Ah sì.

0: Radioformia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: i migliori successi mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: È già tardi e l'alba, lo so, anch'io apro gli occhi e ci sei, Plano, so che ti piace far piangere.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: L'ora esatta di Radio Formia.
3: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radioformia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti dalle 6, tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alle nostre frequenze.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, gli agenti della polizia locale di Itri hanno fermato in strada un'auto condotta da uno straniero privo della patente di guida. In particolare si è trattato di una BMW con targa della Repubblica di Polonia, al volante della quale c'era un trentenne originario del Kirghizistan. Alla richiesta degli agenti, l'automobilista ha esibito una patente di guida rilasciata dalla Repubblica del Kirghizistan. L'attento esame del documento ha consentito di rilevare alcune caratteristiche non conformi ai modelli di riferimento, rendendo perciò necessarie le verifiche sulla validità del documento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente della BMW non aveva mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo la polizia locale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino il trentenne kirghiso per falsificazione della patente e sequestrato l'autoveicolo. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre elevata una maxi sanzione. Il documento è stato trasmesso al laboratorio di falso documentale della polizia di Cisterna. Un tentativo di furto d'identità attraverso WhatsApp ha coinvolto il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che ha lanciato un avviso pubblico rivolto a cittadini e conoscenti attraverso i propri canali social. Nel messaggio il sindaco ha spiegato che qualcuno avrebbe utilizzato la sua identità su WhatsApp per contattare altre persone. L'obiettivo, secondo quanto segnalato dallo stesso sindaco, sarebbe quello di avanzare richieste di bonifici istantanei o urgenti, oppure di effettuare pagamenti. Hanno rubato la mia identità su WhatsApp, ha scritto il sindaco Angelo Felice Pompeo. Se ricevete richieste di effettuare bonifici istantanei, urgenti o qualsiasi tipo di pagamento, non fatelo, non sono io. Si tratta di un avvertimento chiaro con il quale il sindaco di Castelforte invita la cittadinanza a non dare seguito ad eventuali richieste di denaro provenienti da numeri o conversazioni WhatsApp, riconducibili apparentemente a lui. La vicenda ripropone un fenomeno sempre più diffuso, il tentativo di impersonare conoscenti, amministratori pubblici o altre figure di riferimento attraverso applicazioni di messaggistica con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire denaro. Il sindaco di Castelforte ha dunque scelto di rendere pubblico l'accaduto per mettere in guardia tempestivamente la comunità e impedire che qualcuno possa cadere nella truffa. È stato riaperto venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio di Viangelo Forte a Maranola. Un'opera attesa da tempo dalla comunità e realizzata dall'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo per rispondere alla carenza di posti auto e migliorare l'accessibilità al centro storico della importante frazione collinare. L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa con la presenza di numerosi cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno preso parte all'appuntamento nell'ambito della festa di San Luigi, rendendo ancora più significativo un momento importante per tutta la comunità di Maranola. Il nuovo parcheggio è stato inoltre benedetto dal parroco Don Gennaro Petruccelli, prima dell'apertura alla cittadinanza. All'appuntamento, insieme al sindaco Taddeo, erano presenti gli assessori Francesca Di Rocco, Fabio Papa e Francesco Traversi e i consiglieri comunali Luca De Meo, Valentina Di Lusso e Tania Forte, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla giornata di festa. L'intervento, sviluppato su due livelli di parcheggio a ridosso della piazza Antonio Rica ed in prossimità del presso scolastico Lorenzo Milani, consente di mettere a disposizione dei residenti e di quanti frequentano la zona un nuovo ed importante servizio. La struttura è dotata di punti luce e di un sistema per la reggimentazione delle acque meteoriche, realizzato attraverso una pavimentazione drenante e apposite griglie collocate nei punti di cambio dipendenza della rampa di accesso. L'opera si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione del borgo di Maranola, che negli ultimi mesi ha interessato anche Piazza Antonio Rica e la scuola Lorenzo Milani, con la realizzazione del nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata una giornata importante per Maranola e per l'intera città di Formia, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, perché viene consegnata alla comunità un'opera attesa da decenni. Il nuovo parcheggio nasce da un'esigenza concreta dei residenti e rappresenta una risposta importante alla carenza di posti auto che per lungo tempo ha creato difficoltà a chi vive il borgo, a chi raggiunge il centro storico e alle famiglie che frequentano la scuola Lorenzo Milani. Investire nei nostri borghi, ha aggiunto il sindaco Taddeo, significa investire sulla loro capacità di continuare a vivere e ad essere attrattivi. Un borgo può essere valorizzato non soltanto attraverso il recupero degli spazi e del patrimonio storico, ma anche garantendo servizi, accessibilità e infrastrutture adeguate. L'obiettivo è proprio questo, creare le condizioni affinché Maranola possa essere sempre più vivibile per i suoi residenti e sempre più accogliente per chi viene a visitarla. Particolare attenzione sta dedicata anche all'inserimento della nuova infrastruttura nel contesto urbano del borgo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'opera e rispettare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area. La giornata di inaugurazione, caratterizzata dalla presenza di tante famiglie e bambini, ha rappresentato anche un momento di festa per la comunità. La palestra della scuola media Pasquale Mattei di Formia torna a disposizione degli studenti. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dell'impianto, consentendo ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico di poter contare nuovamente su uno spazio destinato all'attività sportiva, funzionale e soprattutto sicuro. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l'importanza di restituire agli studenti un ambiente adeguato alle loro esigenze. Posso iniziare, ha affermato, il nuovo anno scolastico disponendo della loro bella palestra, funzionale e soprattutto sicura. La conclusione dei lavori assume particolare significato anche alla luce della situazione che era stata evidenziata nei mesi scorsi. Nel marzo 2026, infatti, la palestra della scuola Pasquale Mattei risultava ancora inagibile e su questa vicenda erano stati pubblicati aggiornamenti relativi agli interventi necessari, ai problemi della struttura e ai tempi previsti per la sua riapertura. Dopo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, la palestra può essere nuovamente utilizzata dagli studenti. Si tratta di un risultato importante non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche per la vita scolastica quotidiana. Il sindaco Taddeo non nasconde tuttavia le difficoltà che l'amministrazione si trova ad affrontare sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono stati lasciati per molto tempo in abbandono edifici scolastici e oggi gli interventi si rendono più complessi, ha affermato. Una situazione che richiede interventi progressivi e una programmazione costante. Il patrimonio scolastico necessita infatti di manutenzione, adeguamenti e opere di messa in sicurezza che in molti casi non possono essere risolti con interventi superficiali, ma richiedono lavori più articolati. La conclusione dei lavori alla palestra della Mattei viene quindi presentata come un ulteriore tassello di un percorso dedicato alle scuole cittadine. Itri riscopre i suoi sapori. Prodotti tipici, tradizione e territorio sono al centro di un percorso di rilancio. Olio e olive, vitellone, vitigni storici, ricette della cucina contadina sono una parte importante dell'identità di Itri e da questo patrimonio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Di Biase, intende partire per rafforzare il racconto e la promozione del territorio, dando continuità ad un lavoro che nell'ultimo anno ha riportato l'attenzione sulle produzioni locali, sulla cultura rurale itrana. Itri custodisce infatti un patrimonio agroalimentare che va oltre il valore gastronomico dei singoli prodotti. L'oliva itrana e l'olio sono parte del paesaggio e della storia agricola del paese. Il vitellone di Itri appartiene alla tradizione zootecnica locale. Vitigni come l'Abuoto raccontano una storia antica che lega Itri al territorio fontino e aurunco. Accanto a queste produzioni vive una cucina popolare fatta di ingredienti semplici, preparazioni tramandate nelle famiglie e piatti legati alle stagioni e alle ricorrenze. L'obiettivo dell'amministrazione è riportare questo patrimonio al centro dell'attenzione, non come semplice richiamo alla tradizione, ma come parte concreta della identità di Itri e come risorsa per la promozione turistica, agricola ed economica del territorio. In tale direzione si inseriscono le iniziative che si sono susseguite durante l'ultimo anno. Monna Oliva ha portato al castello medievale produttori, tecnici ed esperti del settore olivicolo, accompagnando anche il conferimento a Itri della bandiera delle città dell'olio. Più recentemente l'evento Il Vitellone e l'Abuoto ha acceso i riflettori sull'allevamento, la viticoltura e i prodotti della cultura rurale locale. A questi appuntamenti si affiancano durante l'anno numerose iniziative dedicate alla cucina tradizionale, ai prodotti della terra e alle consuetudini popolari. Anche ricorrenze radicate nella storia locale, come i fuochi di San Giuseppe, continuano a raccontare questo legame. Luisa Ranieri ha incantato Gaeta e Itri nell'ambito della rassegna Crisis nelle periferie dell'esistenza, che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Inizialmente previsto al Molo Santa Maria, l'appuntamento con la popolare attrice campana è stato trasferito nella chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta a causa della pioggia. Ad accogliere l'attrice campana, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme ai rappresentanti degli Istituti Uniti del Lazio. Non ero mai stata qui, salvo per girare un film, ma con riprese in un luogo al chiuso, ha raccontato l'attrice. Accompagnata dal divulgatore storico Andrea Bringola, l'attrice ha visitato alcuni dei luoghi più preziosi della Santissima Annunziata, a conquistarla in particolare la Cappella d'Oro. La serata si è così intrecciata con la storia del cinema italiano e con la memoria cinematografica del territorio. Filo conduttore è stato anche il premio Crisis Sofia Loren 2026, che le è stato conferito per la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che richiama idealmente proprio Sofia Loren, protagonista della Ciociara, che Vittorio De Sica ha girato nella vicina Itri. È stato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, a consegnare a Luisa Ranieri un quadro a lei dedicato. Un RAE per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso al Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa, organizzata oggi in piazza Aldo Moro, vedrà a partire dalle 18.30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese, scomparso il 6 agosto scorso.
4: Radio Formia informa.
3: Oggi si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Monte San Giovanni Campano, Polisportiva Gaeta sul campo neutro di Casamari, Salaria Lupo Frascati, Lodigiani Alatri, Rumulia Real San Basilio, Cassino Sterparo, Roccasecca Vissezze sul campo neutro di San Giovanni in carico e infine il derby Terracina Città di Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione radioformia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 22 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

0: trovarti qui.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Fornia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: L'ora esatta di Radio Fornia.
4: Sono le 6:30.

Quanto è bella questa proposta musicale di Peter Knight e tutta la sua grande orchestra. Il motivo, conosciuto in tutto il mondo, si chiama Let's Fall in Love. Era il brano che apriva Radioformia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questa seconda domenica di settembre 2026, tredicesimo giorno. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo dottore, San Venezio Eremita, San Maurilio. Il sole sorgerà tra poco alle 6.57, tramonterà alle 19.41, la luna crescente si leverà questa mattina alle 9.36, calerà questa sera alle 20.17. Noi diamo gli auguri all'attore e conduttore televisivo Cesare Bocci, che compie 69 anni, a Nadia Rinaldi, che compie 59 anni, attrice cinematografica e teatrale, a Fabio Cannavaro, che compie 53 anni, allenatore di calcio ed ex calciatore. Sguardo a qualche data da ricordare: 1985, in Giappone Super Mario Bros. Esordisce nel mondo dei videogame. Invece i pensieri di questa mattina sono: pastore a spasso, fa il lupo grasso, chi sempre giudica ha mille nemici, chi vuol vivere assai rida di molti guai, cielo sereno non ha paura dei tuoni, il marito propone, la moglie dispone, parole dette piano vanno più lontano, occhio ridente, cuore innocente, ingegneri e architetti cambiano bene con i progetti, medico svogliato, cimitero spalancato, dove non c'è pietà non può star felicità, cielo a pecorelle, acqua catinella, la cortesia si ottiene molto con poca cosa, quel che si vede non è di fede, meglio un aiuto che 100 consigli. Ed infine è meglio tornare indietro che perdersi nel cammino. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro. Andiamo a salutare le persone che sono già in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per la bella cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Comezzetecca di Gustavo. Sarete in mia compagnia sino alle 9 circa, siamo in diretta per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

1978, quanto è bella questa canzone di Bermel Love, si chiama Mandy. Noi siamo giunti alle 6.40, Radio Formia, buongiorno in musica, ben alzati a tutti voi, una buona domenica di settembre. Cyber Security, crescono gli investimenti in Italia. Sono in aumento in Italia le minacce cyber e cresce l'attenzione al rafforzamento della resilienza digitale da parte delle imprese e della pubblica amministrazione. Secondo gli ultimi dati presentati dall'Agenzia per Cybersicurezza Nazionale, il 2025 è stato caratterizzato da una crescita significativa del volume di attività ostili, e con una media mensile in aumento del 38%, dal 165 al 227. A fronte di questo aumento, gli incidenti con impatti confermati sono cresciuti solo del più 7%, attestandosi a 615 casi. Queste alcune delle evidenze raccolte dal report Cyber Security, frodi e data privacy, realizzato da Doilet in qualità di Knowledge Partner della prima edizione WECSEC, il salone della sicurezza promosso dall'ABI, che si è si terrà tra qualche giorno tra a Milano tra il 22 e il 27 settembre. Il rapporto, che ha censito gli incidenti categorizzati come gravi e di dominio pubblico, colloca l'Italia tra i paesi più colpiti al mondo, con 507 incidenti registrati nel 2025 contro i 357 nel 2024, quasi un decimo del totale globale per corrispettivi. Un buon ascolto con le nostre frequenze.

che capolavoro questa bella proposta musicale, incisi molti molti anni fa da Edith Piaf, La Vie en Rose. Radiofono Buongiorno in Musica, sono le 6.45. andiamo a salutare la signoratina da Gaeta, diamo la buona domenica alla signorenza da Gaeta, la signorenza di Formia. Buona domenica e buon riposo l'amico Mauro Amendola, una felice e sia domenica l'amico Mauro Di Luca, un caro saluto l'amico Nicola che ci vede questa mattina e si ascolta sempre ben volentieri. Da salutare e dare la buona domenica alla signora Natalia di Fomi di Via Lavanga, andiamo a salutare la signora Teresa da Tufo di Binturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice e sia domenica alla signora Cia di Formia Medio Giuliano. Le piccole imprese migliorano sull'educazione finanziaria. Le piccole e piccolissime imprese italiane compiono progressi nella conoscenza degli elementi base della finanza e nei loro comportamenti, anche se resta molto spazio di miglioramento. E quando emerge l'indagine della Banca Italia, che mette a fuoco miglioramenti rispetto a quello 2021, realizzata dall'indomani della crisi pandemica che aveva messo a dura prova la tenuta del PMI italiane. Sul campione di oltre 5.000 imprese con meno di 9 addetti, la stragrande maggioranza delle aziende italiane, il punteggio dell'indice creato da Via Nazionale sale da 2 punti a 74 su 100. Chi si confronta con l'estero e ha dimensioni maggiori vanta risultati migliori, spiegano gli esperti. Il 45% può vantare conoscenze elevate, ma pesa quel 15% che non raggiunge la sufficienza sui concetti base di tassi di interesse, inflazioni e rischi.

uno dei tanti bei successi di Don Bach. Pensate, questo è un brano del 1968 e si chiama il brano canzone. Poi Gustavo ha inserito un brano che non ascoltavo da molti molti anni, un brano del 1961 di Milva, il brano si chiama Il mare nel cassetto. Questa è Radio Formia, sono le 6.52, in diretta Buongiorno in Musica. Noi abbiamo salutato la signora Tina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla signora Enza da Gaeta, su Enza di Formia. Abbiamo dato la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice sera domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, che si sveglia presto la mattina e ci ascolta sempre bene volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Formia di Via Lavanca. La buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno con la nipotina Sandra. Una felice e sera domenica alla signora Cia di Formia Medo Giuliano. Ricordo Buongiorno in Musica è un appuntamento musicale che si rinnova tutte le domeniche mattine e giorni festivi dalle 6.30 alle 8.30, ma più delle volte siano le 9. Insieme a Gino Centola con la valida e preziosa come c'è decca di Gustavo. Un sano stile di vita, no a fumo, alcol e obesità. In Italia fino al 45% di tutte le morti per cancro sono legate a fattori di rischio modificabili. Significa che oltre 72.000 vite ogni anno potrebbero essere salvate attraverso corretti di stile di vita, diagnosi precoci e programmi di screening. I fattori di rischio principali: fumo, prima causa di morte oncologica evitabile, abuso di alcol, sovrappeso e obesità, alimentazione scorretta, sedentarietà, agenti infettivi, esposizione solare non protetta.

Quanto è bella veramente questa canzone di molti molti anni fa, degli anni 70 di Luciano Rossi. Il brano si chiama Bella.

gli organi più colpiti, seno per lei, prostata per lui. Attenzione a questa piccola pillola, il tumore più frequente delle donne è il seno, che rappresenta il 30%, 31% di tutte le diagnosi oncologiche nel sesso femminile. Al secondo posto quello del colon retto e al terzo del polmone. Si registra 53-55.000 nuovi casi ogni anno di neoplasia al seno. Nell'uomo il più frequente è il tumore della prostata, il 20%, poi i testicoli, il polmone e il colon retto. Sono circa 40-45.000 i nuovi casi di tumore alla prostata ogni anno.

0: Noi invece stiamo per dare linea a Gustavo. Ogni mattina a quest'ora radioforme c'è l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. L'ora esatta di
1: Radiofonia. Sono le 7 in punto.

Eccoci qua pronti anche per questa seconda domenica di settembre 2026, tredicesimo giorno, la chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore, San Venezio Eremita e San Maurilio. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci per questa cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa del di Custano. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Il cielo favorisce rapporti interpersonali e iniziative. In appoggio vede Saturno, un chiaro invito alla collaborazione e alla condivisione. Dall'Ariete al Toro, una buona notizia arriva da Venere che approda oggi nel vostro segno dei Pesci. Lentamente la sensibilità e il gusto estetico si reducheranno. Un peccato di gola per festeggiare ve lo potete anche concedere. Dal Toro ai Gemelli, in mattinata gironzolate senza concludere molto, ma intanto i motori si scaldano e una volta partiti tirate dritti verso l'alba. Con un look più curato sarete uno schianto. Dai Gemelli al Cancro, in quadratura Plutone la Luna vi mette di fronte a questioni che credevate superate, difficoltà di intesa con l'ambiente, tensioni e equivoci. Dal Cancro al Leone, grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le vostre scelte. Siete pieni di voglia di fare nella carriera, andate fortissimo, conferma del vostro inossidabile fascino. Da Leone alla Vergine, la confusione può farvi spendere più del dovuto o mettervi in una situazione delicata per recuperare la vostra assennatezza. Potreste rimpiangerla, incontro inaspettato con amici persi di vista da tanto tempo. Bilancia, vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il lavoro con serenità e non raccogliete provocazioni o critiche. Scorpione, ci sono questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non fatevi prendere dal timore delle novità, non rischiate niente. Sagittario, oggi sì che avanzate col piede giusto, è il momento di muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni troveranno finalmente credito. Capricorno, non è la giornata per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Acquario, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba. Bene, tutto anche questa domenica 13 settembre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore, San Venezio Eremita, San Maurilio. Il sole è sorto poco fa alle 6.57, tramonterà alle 19.41, la luna crescente si leverà tra poco alle 9.36, calerà questa sera alle 20.17. Diamo gli auguri all'attore e conduttore televisivo Cesare Bocci, che come 69 anni, all'attrice cinematografica e teatrale Nadia Rinaldi, che come 59 anni, all'allenatore di calcio ed ex calciatore a Fabio Cannavaro, che come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1985, in Giappone Super Mario Bros. Esordisce nel mondo dei videogame. Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine. Giovane, dato orecchio a ciò che dice un vecchio. Mai sottovalutare la salute. Chi cuce scuce non perde mai tempo.
anche le idee, come i funghi, hanno la loro stagione e i loro luoghi. Invece i pensieri di questa mattina sono: pastore a spasso fa il lupo grasso, chi sempre giudica ha mille nemici, chi vuol vivere assai rida di molti guai, cielo sereno non fa paura di tuoni, il marito propone e la moglie dispone, parole dette piano vanno più lontano, occhio ridente, cuore innocente, ingegneri e architetti campano dei progetti, medico svogliato, cimitero spalancato, dove non c'è pietà non può star felicità, cielo a pecorelle, acqua a catinelle, la cortesia si ottiene molto con poca cosa, quel che si vede non è di fede, meglio un aiuto che 100 consigli, ed infine è meglio tornare indietro che perdersi nel cammino. Sette minuti dalle sette, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche giorni festivi. Ci sono tre belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Io vado a salutare l'amico Vittorio di Formia, sto ascoltando la radio in macchina. Una felice e serena domenica al carissimo amico Virgilio da Santo Ianni. Andiamo a salutare Franco e Gino da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. La buona domenica a Bernardo di Formia con il caro figlio Salvatore. Una felice e serena domenica all'amico Tonino Lopermaccio e tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia. La buona domenica ad Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice e serena domenica l'amico Tonino Zambigli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica al professor Gioino Bove. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Carla da Itri insieme a Medo Franco. Andiamo a salutare la signora Augusta da Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Maria da Gaeta insieme a Medo e Pino. Una felice e sera domenica, buon footing all'amico Angelo Romanelli di Formia. Una felice e sera domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: partita pavone, la partita di pallone, grande successo questo brano. Poi Bobby Solo con Zingara, uno dei tanti bei successi di Adamo. Il brano proposto questa mattina si chiama Lei. Le proposte musica passato senza alcuna interruzione tutte le domeniche mattine e giorni festivi dalle 7.05 alle 7.15 circa. Sono scorse 17 minuti dalle ore 7, tra poco in voce la nuova canzone di Malika Yen, si chiama Detto tra noi, poi c'è in voce Adriano Celentano con un ricordo del 1984, poi la parola aspetta al collega Massimo Di Cataldo con lo spazio riservato all'almanacco. Accade oggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascauri. Accanto a Adriana, una felice e serena domenica di settembre. A dopo.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Fornia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:26.
2: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia in Libia si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria

0: Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi,
3: Sono le 7:29.

versione rifatta, questo brano di molti anni fa, The Delegation, versione rifatta da David Guetta insieme a Passion. Il brano si chiama You and I, Me and You. 3 minuti sono trascorsi dalle 7:30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo dottore, San Venanzio, eremita e San Maurilio. Buongiorno, intanto lodiamo le persone.

da Milano in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina ci vede messa a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascolta anche su internet, ricordo il sito è www.radiofolmia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come se teca di Gustavo. E in arrivo il nuovo singolo di Anna Chiara Cecere, si chiama Come fai tu? Brano richiestoci da Maria che ci chiamava di Monsassalunca in provincia di Caserta. Anche a te Maria una buona domenica. Come diamo la buona domenica agli amici di Chiede che sono Vincenzo, Tonino, Mirella e Carmine e Daniele. Buona domenica anche a voi, buon lavoro se state lavorando. Andiamo a salutare la signora Anna De Gaeta, la signora Anna di Formia. Andiamo a salutare Salvatore Di Gaeta di Del Piano. Andiamo a salutare l'amico Felice da Gaeta che ci segue sempre anche lui. A salutare e dare la buona domenica all'amico Giuseppe Duccio da Santa Croce insieme alla cara moglie. Andiamo a salutare la signora Rosetta di Forma e Medio Pierino. Salutiamo Franco, Federica e Emanuele Di Chieda, anche loro stanno al lavoro, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo Anna Maria di Scavori, salutiamo la Cate di Formia. Una felice sia domenica all'amico Gianni Carpione di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Elsa di Fiume di Acqua Traversa. Andiamo a dare la buona domenica e il buon lavoro al carissimo amico Duilio che tra poco andrà al lavoro. Salutiamo il signor Antonio di Mondragone che sta già lavorando nella nostra zona. Salutiamo la signora Rosa di Formia. Diamo la buona domenica all'amico Gabriele di Formia. Salutiamo l'amico Vittorio di Formia con Dio Vitruvi con la moglie. Salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga, anche a voi la buona domenica. Diamo la buona domenica all'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Una felice sia domenica la signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando, gli diamo buon lavoro. È in arrivo la voce di Nino Buonocore con un brano del 1984 del carissimo, un ricordo del carissimo Gino Paoli, l'ha rifatto lui quest'anno dal vivo, il brano si chiama Averti Addosso. Io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Sandra di Forme con il marito Bruno. Una felice sia domenica alla signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Diamo un'occhiata al tempo per questo 13° giorno di settembre 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli meridionali, temperature stazionarie le massime e stazionarie anche le minime.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

nasci come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema mai risolto.

quanta bella questa canzone rifatta da Nino Buonocore quest'anno. Il brano di Gino Paoli si chiama Averti addosso, 1984. E così abbiamo contentato anche l'amico Vittorio di Formia. Anche a te Vittorio una felice sera domenica. Poi abbiamo ascoltato insieme la nuova canzone di Anna Chiara Cecere con Come fai tu. A questo punto siamo giunti alle 7.45, stiamo per accontentare l'amico Giovanni detto Filomeno che ha richiesto una canzone di Pupo del 1979, il brano si chiama Forse. Noi salutiamo Giovanni detto Filomeno con tutta la Sagrada Famiglia, una buona domenica anche a voi, come diamo la buona domenica al carissimo amico Giovanni di Lucia Santa Croce, anche a te Giovanni, una felice e serena domenica di settembre. Proteggere le nostre ossa per investire nel futuro. Vivere più a lungo significa anche poter contare su un corpo capace di sostenerci. In questa prospettiva la salute delle ossa assume un ruolo fondamentale. Di osteoporosi soffre un'ampia fetta della popolazione italiana adulta, circa 5 milioni di persone, in particolare le donne. Le ossa sono l'impalcatura del corpo, proteggono gli organi vitali e consentono il movimento, spiega la dottoressa Rosaria Bondi, ortopedico presso l'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Con l'avanzare dell'età la perdita di densità ossea può portare all'osteoporosi, aumentando il rischio di fratture che possono compromettere l'autonomia, qualità di vita. In particolare la frattura del femore dell'anziano è associato ad un alto tasso di mortalità. L'osteoporosi è una malattia sistemica e progressiva dello scheletro, caratterizzata dalla riduzione della densità dell'osso e del deterioramento della sua struttura. Può essere primitiva, legata soprattutto a menopausa, a invecchiamento, oppure secondaria a malattie croniche o farmaci. I fattori di rischio sono diversi, comprendono età, sesso femminile e familiarità, ma anche sedentarietà, fumo, abuso di alcol, eccessiva magrezza, dieta povera di proteine, calcio e vitamina D, nonché utilizzo cronico di alcuni farmaci, spiega l'esperta. Prevenire l'osteoporosi fin da giovane è un investimento sulla longevità. Intorno ai 30 anni si raggiunge il picco di massa ossea, successivamente inizia una progressiva perdita che nelle donne accelera dopo la menopausa per la riduzione degli estrogeni. Maggiore è il picco raggiunto da giovani, minore sarà il rischio di fratture in età avanzata. Un buon ascolto con la voce di Pupo.

0: 1979 uscì questo lavoro di Pupo, il brano si chiama Forse. A questo punto dobbiamo fermarci con la musica, lascio tutto nelle mani di Gustavo, che tra poco si collega a Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa seconda domenica di settembre 2026, tredicesimo giorno. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone, uno dei tanti bei ricordi di Vasco Rossi, il brano è datato 1993. Noi ci sentiremo intorno alle 8 e 10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo, radioformia. A tutti voi una felice e serena domenica dopo.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra
4: città. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, gli agenti della polizia locale di Itri hanno fermato in strada un'auto condotta da uno straniero privo della patente di guida. In particolare si è trattato di una BMW con targa della Repubblica di Polonia, al volante della quale c'era un trentenne originario del Kirghizistan. Alla richiesta degli agenti, l'automobilista ha esibito una patente di guida rilasciata dalla Repubblica del Kirghizistan. L'attento esame del documento ha consentito di rilevare alcune caratteristiche non conformi ai modelli di riferimento, rendendo perciò necessarie le verifiche sulla validità del documento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente della BMW non aveva mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo la polizia locale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino il trentenne kirghiso per falsificazione della patente e sequestrato l'autoveicolo. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre elevata una maxi sanzione. Il documento è stato trasmesso al laboratorio di falso documentale della polizia di Cisterna. Un tentativo di furto d'identità attraverso WhatsApp ha coinvolto il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che ha lanciato un avviso pubblico rivolto a cittadini e conoscenti attraverso i propri canali social. Nel messaggio il sindaco ha spiegato che qualcuno avrebbe utilizzato la sua identità su WhatsApp per contattare altre persone. L'obiettivo, secondo quanto segnalato dallo stesso sindaco, sarebbe quello di avanzare richieste di bonifici istantanei o urgenti, oppure di effettuare pagamenti. Hanno rubato la mia identità su WhatsApp, ha scritto il sindaco Angelo Felice Pompeo. Se ricevete richieste di effettuare bonifici istantanei, urgenti o qualsiasi tipo di pagamento, non fatelo, non sono io. Si tratta di un avvertimento chiaro con il quale il sindaco di Castelforte invita la cittadinanza a non dare seguito ad eventuali richieste di denaro provenienti da numeri o conversazioni WhatsApp riconducibili apparentemente a lui. La vicenda ripropone un fenomeno sempre più diffuso, il tentativo di impersonare conoscenti, amministratori pubblici o altre figure di riferimento attraverso applicazioni di messaggistica con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire denaro. Il sindaco di Castelforte ha dunque scelto di rendere pubblico l'accaduto per mettere in guardia tempestivamente la comunità e impedire che qualcuno possa cadere nella truffa. È stato riaperto venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio di Viangelo Forte a Maranola. Un'opera attesa da tempo dalla comunità e realizzata dall'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo per rispondere alla carenza di posti auto e migliorare l'accessibilità al centro storico della importante frazione collinare. L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa con la presenza di numerosi cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno preso parte all'appuntamento nell'ambito della festa di San Luigi, rendendo ancora più significativo un momento importante per tutta la comunità di Maranola. Il nuovo parcheggio è stato inoltre benedetto dal parroco Don Gennaro Petruccelli, prima dell'apertura alla cittadinanza. All'appuntamento, insieme al sindaco Taddeo, erano presenti gli assessori Francesca Di Rocco, Fabio Papa e Francesco Traversi e i consiglieri comunali Luca De Meo, Valentina Di Lusso e Tania Forte, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla giornata di festa. L'intervento, sviluppato su due livelli di parcheggio a ridosso della piazza Antonio Rica ed in prossimità del presso scolastico Lorenzo Milani, consente di mettere a disposizione dei residenti e di quanti frequentano la zona un nuovo ed importante servizio. La struttura è dotata di punti luce e di un sistema per la reggimentazione delle acque meteoriche, realizzato attraverso una pavimentazione drenante e apposite griglie collocate nei punti di cambio dipendenza della rampa di accesso. L'opera si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione del borgo di Maranola, che negli ultimi mesi ha interessato anche Piazza Antonio Rica e la scuola Lorenzo Milani, con la realizzazione del nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata una giornata importante per Maranola e per l'intera città di Formia, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, perché viene consegnata alla comunità un'opera attesa da decenni. Il nuovo parcheggio nasce da un'esigenza concreta dei residenti e rappresenta una risposta importante alla carenza di posti auto che per lungo tempo ha creato difficoltà a chi vive il borgo, a chi raggiunge il centro storico e alle famiglie che frequentano la scuola Lorenzo Milani. Investire nei nostri borghi, ha aggiunto il sindaco Taddeo, significa investire sulla loro capacità di continuare a vivere e ad essere attrattivi. Un borgo può essere valorizzato non soltanto attraverso il recupero degli spazi e del patrimonio storico, ma anche garantendo servizi, accessibilità e infrastrutture adeguate. L'obiettivo è proprio questo, creare le condizioni affinché Maranola possa essere sempre più vivibile per i suoi residenti e sempre più accogliente per chi viene a visitarla. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'inserimento della nuova infrastruttura nel contesto urbano del borgo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'opera e rispettare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area. La giornata di inaugurazione, caratterizzata dalla presenza di tante famiglie e bambini, ha rappresentato anche un momento di festa per la comunità. La palestra della scuola media Pasquale Mattei di Formia torna a disposizione degli studenti. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dell'impianto, consentendo ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico di poter contare nuovamente su uno spazio destinato all'attività sportiva, funzionale e soprattutto sicuro. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l'importanza di restituire agli studenti un ambiente adeguato alle loro esigenze. Possono iniziare, ha affermato, il nuovo anno scolastico disponendo della loro bella palestra, funzionale e soprattutto sicura. La conclusione dei lavori assume particolare significato anche alla luce della situazione che era stata evidenziata nei mesi scorsi. Nel marzo 2026, infatti, la palestra della scuola Pasquale Mattei risultava ancora inagibile e su questa vicenda erano stati pubblicati aggiornamenti relativi agli interventi necessari, ai problemi della struttura e ai tempi previsti per la sua riapertura. Dopo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, la palestra può essere nuovamente utilizzata dagli studenti. Si tratta di un risultato importante non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche per la vita scolastica quotidiana. Il sindaco Taddeo non nasconde tuttavia le difficoltà che l'amministrazione si trova ad affrontare sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono stati lasciati per molto tempo in abbandono edifici scolastici e oggi gli interventi si rendono più complessi, ha affermato. Una situazione che richiede interventi progressivi e una programmazione costante. Il patrimonio scolastico necessita infatti di manutenzione, adeguamenti e opere di messa in sicurezza che in molti casi non possono essere risolti con interventi superficiali, ma richiedono lavori più articolati. La conclusione dei lavori alla palestra della Mattei viene quindi presentata come un ulteriore tassello di un percorso dedicato alle scuole cittadine.
7: Itri riscopre i suoi sapori. Prodotti tipici, tradizione e territorio sono al centro di un percorso di rilancio. Olio e olive, vitellone, vitigni storici, ricette della cucina contadina sono una parte importante dell'identità di Itri e da questo patrimonio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Di Biase, intende partire per rafforzare il racconto e la promozione del territorio, dando continuità ad un lavoro che nell'ultimo anno ha riportato l'attenzione sulle produzioni locali, sulla cultura rurale itrana. Itri custodisce infatti un patrimonio agroalimentare che va oltre il valore gastronomico dei singoli prodotti. L'oliva, i trane e l'olio sono parte del paesaggio e della storia agricola del paese. Il vitellone di Itri appartiene alla tradizione zootecnica locale. Vitigni come l'abuoto raccontano una storia antica che lega Itri al territorio fontino e aurunco. Accanto a queste produzioni vive una cucina popolare fatta di ingredienti semplici, preparazioni tramandate nelle famiglie e piatti legati alle stagioni e alle ricorrenze. L'obiettivo dell'amministrazione è riportare questo patrimonio al centro dell'attenzione, non come semplice richiamo alla tradizione, ma come parte concreta della identità di Itri e come risorsa per la promozione turistica, agricola ed economica del territorio. In tale direzione si inseriscono le iniziative che si sono susseguite durante l'ultimo anno. Monna Oliva ha portato al castello medievale produttori, tecnici ed esperti del settore olivicolo, accompagnando anche il conferimento a Itri della bandiera delle città dell'olio. Più recentemente l'evento Il Vitellone e l'Abuoto ha acceso i riflettori sull'allevamento, la viticoltura e i prodotti della cultura rurale locale. A questi appuntamenti si affiancano durante l'anno numerose iniziative dedicate alla cucina tradizionale, ai prodotti della terra e alle consuetudini popolari. Anche ricorrenze radicate nella storia locale, come i fuochi di San Giuseppe, continuano a raccontare questo legame.
8: Luisa Ranieri ha incantato Gaeta e Itri nell'ambito della rassegna Crisis nelle periferie dell'esistenza, che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Inizialmente previsto al Molo Santa Maria, l'appuntamento con la popolare attrice campana è stato trasferito nella chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta a causa della pioggia. Ad accogliere l'attrice campana, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme ai rappresentanti degli Studi Uniti del Lazio. «Non ero mai stata qui, salvo per girare un film, ma con riprese in un luogo al chiuso», ha raccontato l'attrice. Accompagnata dal divulgatore storico Andrea Brengola, l'attrice ha visitato alcuni dei luoghi più preziosi della Santissima Annunziata, a conquistarla in particolare la Cappella d'Oro. La serata si è così intrecciata con la storia del cinema italiano e con la memoria cinematografica del territorio. Filo conduttore è stato anche il premio Crisis Sofia Loren 2026, che le è stato conferito per la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che richiama idealmente proprio Sofia Loren, protagonista della Ciociara, che Vittorio De Sica ha girato nella vicina Itri. È stato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, a consegnare a Luisa Ranieri un quadro a lei dedicato. Un RAE per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso al Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa, organizzata oggi in piazza Aldo Moro, vedrà a partire dalle 18.30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese, scomparso il 6 agosto scorso.
9: Radio Formia informa. Sport.
6: Oggi si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Monte San Giovanni Campano, Polisportiva Gaeta sul campo neutro di Casamari, Salaria Luva Frascati, Lodigiania Latri, Rumulia Real San Basilio, Cassino Sterparo, Roccasecca Vissezze sul campo neutro di San Giovanni in carico e infine il derby Terracina Città di Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: appuntamento con le stelle d'oroscopo Radio Formia per questa domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore, San Venezio Eremita, San Maurilio. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona una pronta guarigione, salutiamo te casalinghe che la mattina per presto ci narrate per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centola in voce con la valida e preziosa capacità tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12-16 zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Il cielo favorisce rapporti interpersonali e iniziative. In appoggio avete Saturno, un chiaro invito alla collaborazione e alla condivisione. Dall'Ariete al Toro, una buona notizia arriva da Venere, che approda oggi nel segno dei Pesci. Lentamente la sensibilità e il gusto estetico si rieducheranno. Un peccato di gola per festeggiare ve lo potete concedere. Dal Toro ai Gemelli, in mattinata gironzolata senza concludere molto, ma intanto i motori si scaldano e una volta partiti tirate fuori dritti verso l'alba. Con un look più curato sarete uno schianto. Dai Gemelli al Cancro, in quadratura Plutone la Luna vi mette di fronte a questioni che credevate superate, difficoltà di intesa con l'ambiente, tensioni ed equivoci. Dal Cancro al Leone, grinta, energia, dinamismo e soprattutto volontà accompagnano le vostre scelte, siete pieni di voglia di fare e nella carriera andate fortissimo. Dal Leone alla Vergine, la confusione può farvi spendere più del dovuto o mettervi in una situazione delicata. Recuperate la vostra assennatezza, potreste rimpiangerla. Incontro inaspettato con amici persi di vista da tempo. Bilancia, vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il lavoro con serenità e raccogliete provocazioni o critiche. Scorpione, ci sono questioni da sciogliere, ma tutto si avvia verso una felice conclusione. Non fatevi prendere dal timore delle novità, non rischiate niente. Sagittario, oggi sì che vi alzate con il piede giusto, è il momento di muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni troveranno finalmente credito. Capricorno, non è giornata per concludere trattative, siglare contratti o siglare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte. Acquario, vi sentite allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti da breve scadenza. Serate piacevole con gli amici. Grandi positive trasformazioni in atto. Concludiamo l'oroscopo di oggi con i Pesci. Sensibili e intuitivi, noi farete scappare l'occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba, uno sguardo ammiccante scatena la vostra fantasia. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 13 settembre 2026, all'appuntamento con le stelle d'oroscopo Radio Formia. L'orosco tornerà puntualmente domani mattina a Radio Formia alle ore 7.
1: Sono le 8:16.

La Cool and the Gang, un brano che ha fatto storia negli anni 80. Infatti il brano è datato 1979 e il brano si chiama Ladies Night, che sarebbe serate delle donne o serate tra donne. Così anche questa mattina abbiamo contattato il carissimo amico Antonio di Formia, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Cate Antonio, una felice sera domenica. 20 minuti sono trascorsi dalle ore 8. Noi siamo tornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa seconda domenica di settembre 2026. E pian pianino anche l'estate sta per andare via. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore, e San Venanzio Eremita, San Maurilio. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro. A quelli quali sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona. Una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, che la mattina ci vedo per starci nella radio per compagnia. Salutiamo anche coloro i quali ci ascoltano su internet, sul sito www.radioformia.it, come la signora Enza da Monreale, provincia di Palermo, Paola da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli, in provincia di Torino, Tilia da Foggia, Donatella da Padova, Anna da Napoli, gli amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuele da Piacenza, Lorena da Falle Liguri, in provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paola da Dispoli, Angelina da Roma, Angela da Ferrara e Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto con Radio Formia. In arrivo il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi. Un titolo un po' strano. Poi accontenteremo Roberta, che ha richiesto una bella canzone, uno dei tanti bei ricordi del grande maestro Franco Battiato. Anche a te Roberta una felice e serena domenica, un buon ascolto con Radio Formia. Intanto sul brano di Elisa, questa è anche una bella canzone, una nuova canzone uscita l'altro giorno, vado a salutare Nicola, Italo ed Anna Maria di Formia, anche a voi la buona domenica. Come diamo la buona domenica alla signora Rosalba di Formia, Medo Benedetto, salutiamo anche il carissimo amico Angelo da Frano Santa Croce, salutiamo l'amico Salvatore di Pisano col Ferro Erasmo, salutiamo anche Roberto Viele che tra l'altro sta lavorando, quindi Roberto buona domenica e buon lavoro. Vado a dare la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Saluto la signora Giulia da Gaeta e Giulia di Forme col marito Attilio. Andiamo a salutare Damiano, Michele e Giambattista, sono poliziotti. Un saluto a Vincenzo il finanziere. Salutiamo Michele di Forme che lavora a Latina. Andiamo a salutare gli amici Silvia e Regina di Gaeta che stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare la signora Assunta da Gaeta con Serena. La buona domenica la signora Lucia con il marito Isidoro di Gaeta, salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il signor Antonio di Via Rubino, la buona domenica la Flavia di Formia, salutiamo Giuseppe Manuela da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, salutiamo gli amici di Nocelleto che sono Guido e Lorenzo, una buona domenica anche a voi. Salutiamo la signora Elvira di Formia con il marito Ninotto, salutiamo Ilaria e Marco di Formia, salutiamo la signora Forte Giovanni con il marito Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Mintuno, salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sua famiglia, salutiamo la signora Elvira di Formia, salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta, andiamo a salutare due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pia e la famiglia Tramontana, anche a voi una felice e serena domenica. Attenzione a questa notizia che proviene dalla Comunità Europea. Inflazione, famiglie meno preoccupate. Ma nonostante l'incertezza geopolitica legata alla crisi in Medio Oriente, le famiglie europee sono più ottimiste su un contenimento dell'inflazione, anche se non credono che il caro vita tornerà nel medio termine sotto l'obiettivo del 2% della BCE. Lo rileva proprio l'Eurotaur nella sua ultima indagine sulle aspettative dei consumatori. Nel testo infatti si legge che a luglio il tasso mediano di inflazione percepita nei 12 paesi precedenti è sceso dal 3,5% da 3,6 di giugno. Le aspettative mediante l'inflazione per i prossimi 12 mesi sono diminuite, passando dal 3 al 2,9%, così come le aspettative mediane di inflazione a 3 anni dal 2,8 al 2,7%.
Le aspettative mediane di inflazione a 5 anni sono rimaste invariate al 2,4%. Stando alle ultime stime della BCE, l'inflazione in Europa si attesterà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. La nuova canzone di Elisa, Radioformia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

The Police con la voce di Sting. Un bel ricordo del 1983. Il brano si chiama Ogni respiro che fai, Every Break You Take. Poi in sequenza Gianni Morandi con Alessandro Amoroso con Hit Parade. Il grande maestro, un bel ricordo di Franco Battiato, La Cura. E poi la nuova canzone di Elisa si chiama Kintsugi. Questa è la sequenza di poco fa sulle frequenze radioforme, sono le 8:42. Ben alzati. A tutti voi una felice e serena domenica di settembre. La chiesa oggi ricorda San Giovanni Crisostomo, San Venanzio e San Maurilio. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salvando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vogliono presto accendere la radio per compagnia, salutiamo anche a coloro i quali ci ascoltano su internet sul sito www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa pezzetta di Gustavo. Stiamo per accontentare Enza Daggiano, che ha richiesto un brano del 1964, grande successo di Joe Foster, si chiama il brano Amore, scusami. Noi salutiamo la signora Enza, gli auguriamo una buona domenica, come diamo la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta. Andiamo a salutare l'amico Enzo Saraniero con tutta la sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare Valentina e Mario di Via Indipendenza di Gaeta che stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro anche a voi. Vado a salutare anche l'amico Giovanni col fratello Andrea dei 25 Ponti, una felice e serena domenica anche a voi. Vacanze finite, la ripartenza stressa corpo e mente. Fino a pochi mesi fa, a settembre, si parlava di post-vacation blues o sindrome da rientro. Quella fatica abbinata al malumore, legata al brusco passaggio da ritmi di vita rilassanti a quello di lavoro, scuola e impegni quotidiani. Un insieme di sintomi psicofisici che comprendono stanchezza, difficoltà di concentrazione, malumore, irritabilità, mal di testa, disturbi del sonno e della digestione. Non è un vero disturbo dunque, ma un malessere di testa e corpo che il tempo in genere porta via. Da un lato c'è il desiderio di ritrovare la propria routine quotidiana, ma dall'altro l'idea di riprendere le attività e le responsabilità abituali che può diventare fonte di stress. Secondo i dati Istat si stima che lo stress da rientro colpisca circa il 35% della popolazione. Un buon ascolto con questa bella canzone di Joe Foster.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

quanto è bella questa canzone. Pensate, il 1959, sto bel ricordo di Neil Sedaka, si chiama O'Carroll. Poi abbiamo ascoltato insieme Renato Zero con un brano del 2021, La logica del tempo, così abbiamo contentato la signora Cie con Medio Giuliano. E poi la nuova canzone di Fred De Palma, il nuovo singolo si chiama Ragazzino insieme a Cino. E poi una grande canzone del 1964 di John Foster, Amore scusami. Questa è la sequenza di poco fa sulle frequenze radioforme, sono le 8.58 e io vado a concludere Buongiorno in Musica questa domenica 13 settembre con un brano dei Righiera del 1985. Fisco, entrate in crescita in Italia nel semestre. Nei primi sei mesi dell'anno il gettito fiscale italiano è cresciuto del 2,1% a livello tendenziale, con il nostro erario che ha scontato le minori entrate legate alle misure contro il caro energia. Rispetto al primo semestre 2025 crescono le imposte dirette più 1,4%, così come quelle indirette più 3%. Da segnalare invece il calo del gettito dell'accisa sull'energia elettrica meno 14,9% e quello dell'accisa sugli oli minerali meno 9,5% dovuto agli interventi normativi adottati per contrastare l'aumento dei costi energetici. A restituire questo quadro è Fiscoggi, la website dell'Agenzia delle Entrate, che analizza il report del MEF sul gettito gennaio-giugno 2026. Più in generale, l'Europa registra una crescita su questo fronte. La Spagna registra un aumento tendenziale del gettito del 10,4%, il Regno Unito del più 8,4% e la Francia del 3,2%. Fanalina di coda, Portogallo più 1,9%, Irlanda più 1,2% e soprattutto la Germania più 0,8%. Eccola qui questa bella canzone che va a concludere Buongiorno in Musica questa mattina. I Righiera con L'estate sta finendo.

0: 1985, questo ricordo dei Righiera, l'estate sta finendo. 3 minuti dalle ore 9, la radio Formia anche questa mattina, si conclude l'appuntamento con il Buongiorno in Musica in diretta. Domenica 13 settembre 2026, la chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore, San Venanzio, Eremita e San Maurilio. Grazie per l'ascolto, grazie come sempre a Gustavo, a quella della parte tecnica, la regia, a quella delle scelte musicali, a quella del tutto. Vi do la rinnovo l'appuntamento domenica prossima, domenica 20 settembre 2026 alle ore 6:30. Tra poco c'è il collega Massimo Cataldo con accadeoggi.it. Alle 10 passo il Vangelo con la collega Lidia. Alle 14 tutti i successi italiani, curata per voi da Loredana, una playlist. Alle 15 c'è Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90. Alle 17 c'è la classifica degli anni 90, curata per voi dall'amico Gianni De Meo. Alle 18:30 c'è Jet Train con Filippo Cerretta. Alle 20:30 c'è il nostro caro DJ Fidelio con tanta buona musica da discoteca per i giovani. Ancora un grazie per l'ascolto, una felice e serena domenica di settembre a tutti voi. Vi lascio col pensierino del giorno: il marito propone e la moglie dispone.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. A termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:07.
5: Buona domenica 13 settembre 2026. La chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922 a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro. E nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
4: Oggi, domenica, 13 settembre 2026, 24esima domenica del tempo ordinario. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli, e quando possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone gli diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
0: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, gli agenti della polizia locale di Itri hanno fermato in strada un'auto condotta da uno straniero privo della patente di guida. In particolare si è trattato di una BMW con targa della Repubblica di Polonia, al volante della quale c'era un trentenne originario del Kirghizistan. Alla richiesta degli agenti, l'automobilista ha esibito una patente di guida rilasciata dalla Repubblica del Kirghizistan. L'attento esame del documento ha consentito di rilevare alcune caratteristiche non conformi ai modelli di riferimento, rendendo perciò necessarie le verifiche sulla validità del documento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente della BMW non aveva mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo la polizia locale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino il trentenne kirghiso per falsificazione della patente e sequestrato l'autoveicolo. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre elevata una maxi sanzione. Il documento è stato trasmesso al laboratorio di falso documentale della polizia di Cisterna. Un tentativo di furto d'identità attraverso WhatsApp ha coinvolto il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che ha lanciato un avviso pubblico rivolto a cittadini e conoscenti attraverso i propri canali social. Nel messaggio il sindaco ha spiegato che qualcuno avrebbe utilizzato la sua identità su WhatsApp per contattare altre persone. L'obiettivo, secondo quanto segnalato dallo stesso sindaco, sarebbe quello di avanzare richieste di bonifici istantanei o urgenti, oppure di effettuare pagamenti. Hanno rubato la mia identità su WhatsApp, ha scritto il sindaco Angelo Felice Pompeo. Se ricevete richieste di effettuare bonifici istantanei, urgenti o qualsiasi tipo di pagamento, non fatelo, non sono io. Si tratta di un avvertimento chiaro con il quale il sindaco di Castelforte invita la cittadinanza a non dare seguito ad eventuali richieste di denaro provenienti da numeri o conversazioni WhatsApp riconducibili apparentemente a lui. La vicenda ripropone un fenomeno sempre più diffuso, il tentativo di impersonare conoscenti, amministratori pubblici o altre figure di riferimento attraverso applicazioni di messaggistica con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire denaro. Il sindaco di Castelforte ha dunque scelto di rendere pubblico l'accaduto per mettere in guardia tempestivamente la comunità e impedire che qualcuno possa cadere nella truffa. È stato riaperto venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio di Via Angelo Forte a Maranola. Un'opera attesa da tempo dalla comunità e realizzata dall'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo per rispondere alla carenza di posti auto e migliorare l'accessibilità al centro storico della importante frazione collinare. L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa con la presenza di numerosi cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno preso parte all'appuntamento nell'ambito della festa di San Luigi, rendendo ancora più significativo un momento importante per tutta la comunità di Maranola. Il nuovo parcheggio è stato inoltre benedetto dal parroco Don Gennaro Petruccelli prima dell'apertura alla cittadinanza. All'appuntamento, insieme al sindaco Taddeo, erano presenti gli assessori Francesca Di Rocco, Fabio Papa e Francesco Traversi e i consiglieri comunali Luca De Meo, Valentina Di Lusso e Tania Forte, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla giornata di festa. L'intervento, sviluppato su due livelli di parcheggio a ridosso della piazza Antonio Rica ed in prossimità del presso scolastico Lorenzo Milani, consente di mettere a disposizione dei residenti di

parcheggio nasce da un'esigenza concreta dei residenti e rappresenta una risposta importante alla carenza di posti auto che per lungo tempo ha creato difficoltà a chi vive il borgo, a chi raggiunge il centro storico e alle famiglie che frequentano la scuola Lorenzo Milani. Investire nei nostri borghi, ha aggiunto il sindaco Taddeo, significa investire sulla loro capacità di continuare a vivere e ad essere attrattivi. Un borgo può essere valorizzato non soltanto attraverso il recupero degli spazi e del patrimonio storico, ma anche garantendo servizi, accessibilità e infrastrutture adeguate. L'obiettivo è proprio questo, creare le condizioni affinché Maranola possa essere sempre più vivibile per i suoi residenti e sempre più accogliente per chi viene a visitarla. Particolare attenzione sta dedicata anche all'inserimento della nuova infrastruttura nel contesto urbano del borgo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'opera e rispettare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area. La giornata di inaugurazione, caratterizzata dalla presenza di tante famiglie e bambini, ha rappresentato anche un momento di festa per la comunità. La palestra della scuola media Pasquale Mattei di Formia torna a disposizione degli studenti. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dell'impianto, consentendo ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico, di poter contare nuovamente su uno spazio destinato all'attività sportiva, funzionale e soprattutto sicuro. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l'importanza di restituire agli studenti un ambiente adeguato alle loro esigenze. Possono iniziare, ha affermato, il nuovo anno scolastico disponendo della loro bella palestra, funzionale e soprattutto sicura. La conclusione dei lavori assume particolare significato anche alla luce della situazione che era stata evidenziata nei mesi scorsi. Nel marzo 2026, infatti, la palestra della scuola Pasquale Mattei risultava ancora inagibile e su questa vicenda erano stati pubblicati aggiornamenti relativi agli interventi necessari, ai problemi della struttura e ai tempi previsti per la sua riapertura. Dopo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, la palestra può essere nuovamente utilizzata dagli studenti. Si tratta di un risultato importante non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche per la vita scolastica quotidiana. Il sindaco Taddeo non nasconde tuttavia le difficoltà che l'amministrazione si trova ad affrontare sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono stati lasciati per molto tempo in abbandono edifici scolastici e oggi gli interventi si rendono più complessi, ha affermato. Una situazione che richiede interventi progressivi e una programmazione costante. Il patrimonio scolastico necessita infatti di manutenzione, adeguamenti e opere di messa in sicurezza che in molti casi non possono essere risolti con interventi superficiali, ma richiedono lavori più articolati. La conclusione dei lavori alla palestra della Mattei viene quindi presentata come un ulteriore tassello di un percorso dedicato alle scuole cittadine. Itri riscopre i suoi sapori. Prodotti tipici, tradizione e territorio sono al centro di un percorso di rilancio. Olio e olive, vitellone, vitigni storici, ricette della cucina contadina sono una parte importante dell'identità di Itri e da questo patrimonio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Di Biase, intende partire per rafforzare il racconto e la promozione del territorio, dando continuità ad un lavoro che nell'ultimo anno ha riportato l'attenzione sulle produzioni locali, sulla cultura rurale itrana. Itri custodisce infatti un patrimonio agroalimentare che va oltre il valore gastronomico dei singoli prodotti. L'oliva, i trane e l'olio sono parte del paesaggio e della storia agricola del paese. Il vitellone di Itri appartiene alla tradizione zootecnica locale. Vitigni come l'Abuoto raccontano una storia antica che lega Itri al territorio fontino e aurunco. Accanto a queste produzioni vive una cucina popolare fatta di ingredienti semplici, preparazioni tramandate nelle famiglie e piatti legati alle stagioni e alle ricorrenze. L'obiettivo dell'amministrazione è riportare questo patrimonio al centro dell'attenzione, non come semplice richiamo alla tradizione, ma come parte concreta della identità di Itri e come risorsa per la promozione turistica, agricola ed economica del territorio. In tale direzione si inseriscono le iniziative che si sono susseguite durante l'ultimo anno. Monna Oliva ha portato al castello medievale produttori, tecnici ed esperti del settore olivicolo, accompagnando anche il conferimento a Itri della bandiera delle città dell'olio. Più recentemente l'evento Il Vitellone e l'Abuoto ha acceso i riflettori sull'allevamento, la viticoltura e i prodotti della cultura rurale locale. A questi appuntamenti si affiancano durante l'anno numerose iniziative dedicate alla cucina tradizionale, ai prodotti della terra e alle consuetudini popolari. Anche ricorrenze radicate nella storia locale, come i fuochi di San Giuseppe, continuano a raccontare questo legame. Luisa Ranieri ha incantato Gaeta e Itri nell'ambito della rassegna Crisis nelle periferie dell'esistenza, che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Inizialmente previsto al Molo Santa Maria, l'appuntamento con la popolare attrice campana è stato trasferito nella chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta a causa della pioggia.
ad accogliere l'attrice campana, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme a

0: rappresentante degli Stati Uniti del Lazio. Non ero mai stata qui, salvo per girare un film, ma con riprese in un luogo al chiuso, ha raccontato l'attrice. Accompagnata dal divulgatore storico Andrea Bringola, l'attrice ha visitato alcuni dei luoghi più preziosi della Santissima Annunziata, a conquistarla in particolare la Cappella d'Oro. La serata si è così intrecciata con la storia del cinema italiano e con la memoria cinematografica del territorio. Filo conduttore è stato anche il premio Crisis Sofia Loren 2026, che le è stato conferito per la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che richiama idealmente proprio Sofia Loren, protagonista della Ciociara, che Vittorio De Sica ha girato nella vicina Itri. È stato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, a consegnare a Luisa Ranieri un quadro a lei dedicato. Un RAE per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna EcoStelle, progetto promosso al Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa, organizzata oggi nel Piazza Aldo Moro, vedrà a partire dalle 18:30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese, scomparso il 6 agosto scorso.
1: Radio Formia informa.
0: Oggi si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, queste le gare in programma: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Monte San Giovanni Campano, Polisportiva Gaeta sul campo neutro di Casamari, Salaria Luva Frascati, Lodigiani Alatri, Rumulia Real San Basilio, Cassino Sterparo, Roccasecca Vissezze sul campo neutro di San Giovanni in Carico e infine il derby Terracina Città di Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
6: Canto solamente insieme a pochi amici.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
8: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
8: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, gli agenti della polizia locale di Itri hanno fermato in strada un'auto condotta da uno straniero privo della patente di guida. In particolare si è trattato di una BMW con targa della Repubblica di Polonia, al volante della quale c'era un trentenne originario del Kirghizistan. Alla richiesta degli agenti, l'automobilista ha esibito una patente di guida rilasciata dalla Repubblica del Kirghizistan. L'attento esame del documento ha consentito di rilevare alcune caratteristiche non conformi ai modelli di riferimento, rendendo perciò necessarie le verifiche sulla validità del documento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente della BMW non aveva mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo la polizia locale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino il trentenne kirghiso per falsificazione della patente e sequestrato l'autoveicolo. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre elevata una maxi sanzione. Il documento è stato trasmesso al laboratorio di falso documentale della polizia di Cisterna. Un tentativo di furto d'identità attraverso WhatsApp ha coinvolto il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che ha lanciato un avviso pubblico rivolto a cittadini e conoscenti attraverso i propri canali social. Nel messaggio il sindaco ha spiegato che qualcuno avrebbe utilizzato la sua identità su WhatsApp per contattare altre persone. L'obiettivo, secondo quanto segnalato dallo stesso sindaco, sarebbe quello di avanzare richieste di bonifici istantanei o urgenti, oppure di effettuare pagamenti. Hanno rubato la mia identità su WhatsApp, ha scritto il sindaco Angelo Felice Pompeo. Se ricevete richieste di effettuare bonifici istantanei, urgenti o qualsiasi tipo di pagamento, non fatelo, non sono io. Si tratta di un avvertimento chiaro con il quale il sindaco di Castelforte invita la cittadinanza a non dare seguito ad eventuali richieste di denaro provenienti da numeri o conversazioni WhatsApp riconducibili apparentemente a lui. La vicenda ripropone un fenomeno sempre più diffuso. Il tentativo di impersonare conoscenti, amministratori pubblici o altre figure di riferimento attraverso applicazioni di messaggistica con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire denaro. Il sindaco di Castelforte ha dunque scelto di rendere pubblico l'accaduto per mettere in guardia tempestivamente la comunità e impedire che qualcuno possa cadere nella truffa. È stato riaperto venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio di Viangelo Forte a Maranola. un'opera attesa da tempo dalla comunità e realizzata dall'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo per rispondere alla carenza di posti auto e migliorare l'accessibilità al centro storico della importante frazione collinare. L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa con la presenza di numerosi cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno preso parte all'appuntamento nell'ambito della festa di San Luigi, rendendo ancora più significativo un momento importante per tutta la comunità di Maranola. Il nuovo parcheggio è stato inoltre benedetto dal parroco Don Gennaro Petruccelli prima dell'apertura alla cittadinanza. All'appuntamento, insieme al sindaco Taddeo, erano presenti gli assessori Francesca Di Rocco, Fabio Papa e Francesco Traversi e i consiglieri comunali Luca De Meo, Valentina Di Lusso e Tania Forte, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla giornata di festa. L'intervento, sviluppato su due livelli di parcheggio a ridosso della piazza Antonio Rica ed in prossimità del presso scolastico Lorenzo Milani, consente di mettere a disposizione dei residenti e di quanti frequentano la zona un nuovo ed importante servizio. La struttura è dotata di punti luce e di un sistema per la reggimentazione delle acque meteoriche, realizzato attraverso una pavimentazione drenante e apposite griglie collocate nei punti di cambio dipendenza della rampa di accesso. L'opera si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione del borgo di Maranola, che negli ultimi mesi ha interessato anche Piazza Antonio Rica e la scuola Lorenzo Milani, con la realizzazione del nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata una giornata importante per Maranola e per l'intera città di Formia, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, perché viene consegnata alla comunità un'opera attesa da decenni. Il nuovo parcheggio nasce da un'esigenza concreta dei residenti e rappresenta una risposta importante alla carenza di posti auto che per lungo tempo ha creato difficoltà a chi vive il borgo, a chi raggiunge il centro storico e alle famiglie che frequentano la scuola Lorenzo Milani. Investire nei nostri borghi, ha aggiunto il sindaco Taddeo, significa investire sulla loro capacità di continuare a vivere e ad essere attrattivi. Un borgo può essere valorizzato non soltanto attraverso il recupero degli spazi e del patrimonio storico, ma anche garantendo servizi, accessibilità e infrastrutture adeguate. L'obiettivo è proprio questo, creare le condizioni affinché Maranola possa essere sempre più vivibile per i suoi residenti e sempre più accogliente per chi viene a visitarla. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'inserimento della nuova infrastruttura nel contesto urbano del borgo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'opera e rispettare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area. La giornata di inaugurazione, caratterizzata dalla presenza di tante famiglie e bambini, ha rappresentato anche un momento di festa per la comunità. La palestra della scuola media Pasquale Mattei di Formia torna a disposizione degli studenti. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dell'impianto, consentendo ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico di poter contare nuovamente su uno spazio destinato all'attività sportiva, funzionale e soprattutto sicuro. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l'importanza di restituire agli studenti un ambiente adeguato alle loro esigenze. Posso iniziare, ha affermato, il nuovo anno scolastico disponendo della loro bella palestra, funzionale e soprattutto sicura. La conclusione dei lavori assume particolare significato anche alla luce della situazione che era stata evidenziata nei mesi scorsi. Nel marzo 2026, infatti, la palestra della scuola Pasquale Mattei risultava ancora inagibile e su questa vicenda erano stati pubblicati aggiornamenti relativi agli interventi necessari, ai problemi della struttura e ai tempi previsti per la sua riapertura. Dopo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, la palestra può essere nuovamente utilizzata dagli studenti. Si tratta di un risultato importante non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche per la vita scolastica quotidiana. Il sindaco Taddeo non nasconde tuttavia le difficoltà che l'amministrazione si trova ad affrontare sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono stati lasciati per molto tempo in abbandono edifici scolastici e oggi gli interventi si rendono più complessi, ha affermato. Una situazione che richiede interventi progressivi e una programmazione costante. Il patrimonio scolastico necessita infatti di manutenzione, adeguamenti e opere di messa in sicurezza che in molti casi non possono essere risolti con interventi superficiali, ma richiedono lavori più articolati. La conclusione dei lavori alla palestra della Mattei viene quindi presentata come un ulteriore tassello di un percorso dedicato alle scuole cittadine. Itri riscopre i suoi sapori. Prodotti tipici, tradizione e territorio sono al centro di un percorso di rilancio. Olio e olive, vitellone, vitigni storici, ricette della cucina contadina sono una parte importante dell'identità di Itri e da questo patrimonio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Di Biase, intende partire per rafforzare il racconto e la promozione del territorio, dando continuità ad un lavoro che nell'ultimo anno ha riportato l'attenzione sulle produzioni locali, sulla cultura rurale itrana. ITRI custodisce infatti un patrimonio agroalimentare che va oltre il valore gastronomico dei singoli prodotti. L'oliva, i trane, l'olio sono parte del paesaggio e della storia agricola del paese. Il vitellone di ITRI appartiene alla tradizione zootecnica locale. Vitigni come l'Abuoto raccontano una storia antica che lega ITRI al territorio fontino e aurunco. Accanto a queste produzioni vive una cucina popolare fatta di ingredienti semplici, preparazioni tramandate nelle famiglie e piatti legati alle stagioni e alle ricorrenze. L'obiettivo dell'amministrazione è riportare questo patrimonio al centro dell'attenzione, non come semplice richiamo alla tradizione, ma come parte concreta della identità di ITRI e come risorsa per la promozione turistica, agricola ed economica del territorio. In tale direzione si inseriscono le iniziative che si sono susseguite durante l'ultimo anno. Monna Oliva ha portato al castello medievale produttori, tecnici ed esperti del settore olivicolo, accompagnando anche il conferimento a ITRI della bandiera delle città dell'olio. Più recentemente l'evento Il Vitellone e l'Abuoto ha acceso i riflettori sull'allevamento, la viticoltura e i prodotti della cultura rurale locale. A questi appuntamenti si affiancano durante l'anno numerose iniziative dedicate alla cucina tradizionale, ai prodotti della terra e alle consuetudini popolari. Anche ricorrenze radicate nella storia locale, come i fuochi di San Giuseppe, continuano a raccontare questo legame. Luisa Ranieri ha incantato Gaeta e ITRI nell'ambito della rassegna Crisis nelle periferie dell'esistenza, che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Inizialmente previsto al Molo Santa Maria, l'appuntamento con la popolare attrice campana è stato trasferito nella chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta a causa della pioggia. Ad accogliere l'attrice campana, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme ai rappresentanti degli Studi Uniti del Lazio. «Non ero mai stata qui, salvo per girare un film, ma con riprese in un luogo al chiuso», ha raccontato l'attrice. Accompagnata dal divulgatore storico Andrea Brengola, l'attrice ha visitato alcuni dei luoghi più preziosi della Santissima Annunziata, a conquistarla in particolare la Cappella d'Oro. La serata si è così intrecciata con la storia del cinema italiano e con la memoria cinematografica del territorio. Filo conduttore è stato anche il premio Crisis Sofia Loren 2026, che le è stato conferito per la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che richiama idealmente proprio Sofia Loren, protagonista della Ciociara, che Vittorio De Sica ha girato nella vicina ITRI. È stato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, a consegnare a Luisa Ranieri un quadro a lei dedicato. Un RAE per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso al Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa, organizzata oggi nel Piazza Aldo Moro, vedrà a partire dalle 18.30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dal giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese, scomparso il 6 agosto scorso.
5: Radio Formia informa.
4: Oggi si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B, queste le gare in programma: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Monte San Giovanni Campano, Polisportiva Gaeta sul campo neutro di Casamari, Salaria Lupo Frascati, Lodigiani Alatri, Rumulia Real San Basilio, Cassino Sterparo, Roccasecca Vissezze sul campo neutro di San Giovanni in carico e infine il derby Terracina Città di Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, gli agenti della polizia locale di Itri hanno fermato in strada un'auto condotta da uno straniero privo della patente di guida. In particolare si è trattato di una BMW con targa della Repubblica di Polonia, al volante della quale c'era un trentenne originario del Kirghizistan. Alla richiesta degli agenti, l'automobilista ha esibito una patente di guida rilasciata dalla Repubblica del Kirghizistan. L'attento esame del documento ha consentito di rilevare alcune caratteristiche non conformi ai modelli di riferimento, rendendo perciò necessarie le verifiche sulla validità del documento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente della BMW non aveva mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo la polizia locale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino il trentenne kirghiso per falsificazione della patente e sequestrato l'autoveicolo. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre elevata una maxi sanzione. Il documento è stato trasmesso al laboratorio di falso documentale della polizia di Cisterna. Un tentativo di furto d'identità attraverso WhatsApp ha coinvolto il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che ha lanciato un avviso pubblico rivolto a cittadini e conoscenti attraverso i propri canali social. Nel messaggio il sindaco ha spiegato che qualcuno avrebbe utilizzato la sua identità su WhatsApp per contattare altre persone. L'obiettivo, secondo quanto segnalato dallo stesso sindaco, sarebbe quello di avanzare richieste di bonifici istantanei o urgenti, oppure di effettuare pagamenti. Hanno rubato la mia identità su WhatsApp, ha scritto il sindaco Angelo Felice Pompeo. Se ricevete richieste di effettuare bonifici istantanei, urgenti o qualsiasi tipo di pagamento, non fatelo, non sono io. Si tratta di un avvertimento chiaro con il quale il sindaco di Castelforte invita la cittadinanza a non dare seguito ad eventuali richieste di denaro provenienti da numeri o conversazioni WhatsApp riconducibili apparentemente a lui. La vicenda ripropone un fenomeno sempre più diffuso, il tentativo di impersonare conoscenti, amministratori pubblici o altre figure di riferimento attraverso applicazioni di messaggistica con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire denaro. Il sindaco di Castelforte ha dunque scelto di rendere pubblico l'accaduto per mettere in guardia tempestivamente la comunità e impedire che qualcuno possa cadere nella truffa. È stato riaperto venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio di Viangelo Forte a Maranola, un'opera attesa da tempo dalla comunità e realizzata dall'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo per rispondere alla carenza di posti auto e migliorare l'accessibilità al centro storico della importante frazione collinare. L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa con la presenza di numerosi cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno preso parte all'appuntamento nell'ambito della festa di San Luigi, rendendo ancora più significativo un momento importante per tutta la comunità di Maranola. Il nuovo parcheggio è stato inoltre benedetto dal parroco Don Gennaro Petruccelli, prima dell'apertura alla cittadinanza. All'appuntamento, insieme al sindaco Taddeo, erano presenti gli assessori Francesca Di Rocco, Fabio Papa e Francesco Traversi e i consiglieri comunali Luca De Meo, Valentina Di Lusso e Tania Forte, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla giornata di festa. L'intervento, sviluppato su due livelli di parcheggio a ridosso della piazza Antonio Rica ed in prossimità del presso scolastico Lorenzo Milani, consente di mettere a disposizione dei residenti e di quanti frequentano la zona un nuovo ed importante servizio. La struttura è dotata di punti luce e di un sistema per la reggimentazione delle acque meteoriche, realizzato attraverso una pavimentazione drenante e apposite griglie collocate nei punti di cambio dipendenza della rampa di accesso. L'opera si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione del borgo di Maranola, che negli ultimi mesi ha interessato anche Piazza Antonio Rica e la scuola Lorenzo Milani, con la realizzazione del nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata una giornata importante per Maranola e per l'intera città di Formia, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, perché viene consegnata alla comunità un'opera attesa da decenni. Il nuovo parcheggio nasce da un'esigenza concreta dei residenti e rappresenta una risposta importante alla carenza di posti auto che per lungo tempo ha creato difficoltà a chi vive il borgo, a chi raggiunge il centro storico e alle famiglie che frequentano la scuola Lorenzo Milani. Investire nei nostri borghi, ha aggiunto il sindaco Taddeo, significa investire sulla loro capacità di continuare a vivere e ad essere attrattivi. Un borgo può essere valorizzato non soltanto attraverso il recupero degli spazi e del patrimonio storico, ma anche garantendo servizi, accessibilità e infrastrutture adeguate. L'obiettivo è proprio questo, creare le condizioni affinché Maranola possa essere sempre più vivibile per i suoi residenti e sempre più accogliente per chi viene a visitarla. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'inserimento della nuova infrastruttura nel contesto urbano del borgo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'opera e rispettare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area. La giornata di inaugurazione, caratterizzata dalla presenza di tante famiglie e bambini, ha rappresentato anche un momento di festa per la comunità. La palestra della scuola media Pasquale Mattei di Formia torna a disposizione degli studenti. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dell'impianto, consentendo ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico di poter contare nuovamente su uno spazio destinato all'attività sportiva, funzionale e soprattutto sicuro. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l'importanza di restituire agli studenti un ambiente adeguato alle loro esigenze. Possono iniziare, ha affermato, il nuovo anno scolastico disponendo della loro bella palestra, funzionale e soprattutto sicura. La conclusione dei lavori assume particolare significato anche alla luce della situazione che era stata evidenziata nei mesi scorsi. Nel marzo 2026, infatti, la palestra della scuola Pasquale Mattei risultava ancora inagibile e su questa vicenda erano stati pubblicati aggiornamenti relativi agli interventi necessari, ai problemi della struttura e ai tempi previsti per la sua riapertura. Dopo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, la palestra può essere nuovamente utilizzata dagli studenti. Si tratta di un risultato importante non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche per la vita scolastica quotidiana. Il sindaco Taddeo non nasconde tuttavia le difficoltà che l'amministrazione si trova ad affrontare sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono stati lasciati per molto tempo in abbandono edifici scolastici e oggi gli interventi si rendono più complessi, ha affermato. Una situazione che richiede interventi progressivi e una programmazione costante. Il patrimonio scolastico necessita infatti di manutenzione, adeguamenti e opere di messa in sicurezza che in molti casi non possono essere risolti con interventi superficiali, ma richiedono lavori più articolati. La conclusione dei lavori alla palestra della Mattei viene quindi presentata come un ulteriore tassello di un percorso dedicato alle scuole cittadine. Itri riscopre i suoi sapori, prodotti tipici, tradizione e territorio sono al centro di un percorso di rilancio. Olio e olive, vitellone, vitigni storici, ricette della cucina contadina sono una parte importante dell'identità di Itri e da questo patrimonio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Di Biase, intende partire per rafforzare il racconto e la promozione del territorio, dando continuità ad un lavoro che nell'ultimo anno ha riportato l'attenzione sulle produzioni locali, sulla cultura rurale itrana. Itri custodisce infatti un patrimonio agroalimentare che va oltre il valore gastronomico dei singoli prodotti. L'oliva, i trane e l'olio sono parte del paesaggio e della storia agricola del paese. Il vitellone di Itri appartiene alla tradizione zootecnica locale. Vitigni come l'abuoto raccontano una storia antica che lega Itri al territorio fontino e aurunco. Accanto a queste produzioni vive una cucina popolare fatta di ingredienti semplici, preparazioni tramandate nelle famiglie e piatti legati alle stagioni e alle ricorrenze. L'obiettivo dell'amministrazione è riportare questo patrimonio al centro dell'attenzione, non come semplice richiamo alla tradizione, ma come parte concreta della identità di Itri e come risorsa per la promozione turistica, agricola ed economica del territorio. In tale direzione si inseriscono le iniziative che si sono susseguite durante l'ultimo anno. Monna Oliva ha portato al castello medievale produttori, tecnici ed esperti del settore olivicolo, accompagnando anche il conferimento a Itri della bandiera delle città dell'olio. Più recentemente l'evento Il Vitellone e l'Abuoto ha acceso i riflettori sull'allevamento, la viticoltura e i prodotti della cultura rurale locale. A questi appuntamenti si affiancano durante l'anno numerose iniziative dedicate alla cucina tradizionale, ai prodotti della terra e alle consuetudini popolari. Anche ricorrenze radicate nella storia locale, come i Fuochi di San Giuseppe, continuano a raccontare questo legame. Luisa Ranieri ha incantato Gaeta e Itri nell'ambito della rassegna Crisis nelle periferie dell'esistenza, che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Inizialmente previsto al Molo Santa Maria, l'appuntamento con la popolare attrice campana è stato trasferito nella chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta a causa della pioggia. Ad accogliere l'attrice campana, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme ai rappresentanti degli Studi Uniti del Lazio. «Non ero mai stata qui, salvo per girare un film, ma con riprese in un luogo al chiuso», ha raccontato l'attrice. Accompagnata dal divulgatore storico Andrea Bringola, l'attrice ha visitato alcuni dei luoghi più preziosi della Santissima Annunziata, a conquistarla in particolare la Cappella d'Oro. La serata si è così intrecciata con la storia del cinema italiano e con la memoria cinematografica del territorio. Filo conduttore è stato anche il premio Crisis Sofia Loren 2026, che le è stato conferito per la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che richiama idealmente proprio Sofia Loren, protagonista della Ciociara, che Vittorio De Sica ha girato nella vicina Itri. È stato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, a consegnare a Luisa Ranieri un quadro a lei dedicato. Un RAE per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso al Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa, organizzata oggi in piazza Aldo Moro, vedrà a partire dalle 18.30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese, scomparso il 6 agosto scorso.
7: Radio Formia, informa.
6: Oggi si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Arce Pomezia, Fiorentino Roma City, Monte San Giovanni Campano, Polisportiva Gaeta sul campo neutro di Casamari, Salaria Lupa Frascati, Lodigiania Latri, Rumulia Real San Basilio, Cassino Sterparo, Roccasecca Vissezze sul campo neutro di San Giovanni in carico e infine il derby Terracina Città di Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
9: Ogni giorno.
8: Ogni giorno.
9: Stai ascoltando
8: Radio Formia.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Sono le 15 e 1.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, gli agenti della polizia locale di Itri hanno fermato in strada un'auto condotta da uno straniero privo della patente di guida. In particolare si è trattato di una BMW con targa della Repubblica di Polonia, al volante della quale c'era un trentenne originario del Kirghizistan. Alla richiesta degli agenti, l'automobilista ha esibito una patente di guida rilasciata dalla Repubblica del Kirghizistan. L'attento esame del documento ha consentito di rilevare alcune caratteristiche non conformi ai modelli di riferimento, rendendo perciò necessarie le verifiche sulla validità del documento. Dagli accertamenti è emerso che il conducente della BMW non aveva mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo la polizia locale ha denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino il trentenne kirghiso per falsificazione della patente e sequestrato l'autoveicolo. Nei confronti dell'uomo è stata inoltre elevata una maxi sanzione. Il documento è stato trasmesso al laboratorio di falso documentale della polizia di Cisterna. Un tentativo di furto d'identità attraverso WhatsApp ha coinvolto il sindaco di Castelforte, Angelo Felice Pompeo, che ha lanciato un avviso pubblico rivolto a cittadini e conoscenti attraverso i propri canali social. Nel messaggio il sindaco ha spiegato che qualcuno avrebbe utilizzato la sua identità su WhatsApp per contattare altre persone. L'obiettivo, secondo quanto segnalato dallo stesso sindaco, sarebbe quello di avanzare richieste di bonifici istantanei o urgenti, oppure di effettuare pagamenti. Hanno rubato la mia identità su WhatsApp, ha scritto il sindaco Angelo Felice Pompeo. Se ricevete richieste di effettuare bonifici istantanei, urgenti o qualsiasi tipo di pagamento, non fatelo, non sono io. Si tratta di un avvertimento chiaro con il quale il sindaco di Castelforte invita la cittadinanza a non dare seguito ad eventuali richieste di denaro provenienti da numeri o conversazioni WhatsApp riconducibili apparentemente a lui. La vicenda ripropone un fenomeno sempre più diffuso. Il tentativo di impersonare conoscenti, amministratori pubblici o altre figure di riferimento attraverso applicazioni di messaggistica con l'obiettivo di indurre le vittime a trasferire denaro. Il sindaco di Castelforte ha dunque scelto di rendere pubblico l'accaduto per mettere in guardia tempestivamente la comunità e impedire che qualcuno possa cadere nella truffa. È stato riaperto venerdì pomeriggio il nuovo parcheggio di Viangelo Forte a Maranola. un'opera attesa da tempo dalla comunità e realizzata dall'amministrazione comunale di Formia guidata dal sindaco Gianluca Taddeo per rispondere alla carenza di posti auto e migliorare l'accessibilità al centro storico della importante frazione collinare. L'inaugurazione si è svolta in un clima di festa con la presenza di numerosi cittadini e soprattutto di tanti bambini che hanno preso parte all'appuntamento nell'ambito della festa di San Luigi, rendendo ancora più significativo un momento importante per tutta la comunità di Maranola. Il nuovo parcheggio è stato inoltre benedetto dal parroco Don Gennaro Petruccelli prima dell'apertura alla cittadinanza. All'appuntamento, insieme al sindaco Taddeo, erano presenti gli assessori Francesca Di Rocco, Fabio Papa e Francesco Traversi e i consiglieri comunali Luca De Meo, Valentina Di Lusso e Tania Forte, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla giornata di festa. L'intervento, sviluppato su due livelli di parcheggio a ridosso della piazza Antonio Rica ed in prossimità del presso scolastico Lorenzo Milani, consente di mettere a disposizione dei residenti e di quanti frequentano la zona un nuovo ed importante servizio. La struttura è dotata di punti luce e di un sistema per la reggimentazione delle acque meteoriche, realizzato attraverso una pavimentazione drenante e apposite griglie collocate nei punti di cambio dipendenza della rampa di accesso. L'opera si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione e valorizzazione del borgo di Maranola, che negli ultimi mesi ha interessato anche Piazza Antonio Rica e la scuola Lorenzo Milani, con la realizzazione del nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata una giornata importante per Maranola e per l'intera città di Formia, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, perché viene consegnata alla comunità un'opera attesa da decenni. Il nuovo parcheggio nasce da un'esigenza concreta dei residenti e rappresenta una risposta importante alla carenza di posti auto che per lungo tempo ha creato difficoltà a chi vive il borgo, a chi raggiunge il centro storico e alle famiglie che frequentano la scuola Lorenzo Milani. Investire nei nostri borghi, ha aggiunto il sindaco Taddeo, significa investire sulla loro capacità di continuare a vivere e ad essere attrattivi. Un borgo può essere valorizzato non soltanto attraverso il recupero degli spazi e del patrimonio storico, ma anche garantendo servizi, accessibilità e infrastrutture adeguate. L'obiettivo è proprio questo, creare le condizioni affinché Maranola possa essere sempre più vivibile per i suoi residenti e sempre più accogliente per chi viene a visitarla. Particolare attenzione è stata dedicata anche all'inserimento della nuova infrastruttura nel contesto urbano del borgo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dell'opera e rispettare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dell'area. La giornata di inaugurazione, caratterizzata dalla presenza di tante famiglie e bambini, ha rappresentato anche un momento di festa per la comunità. La palestra della scuola media Pasquale Mattei di Formia torna a disposizione degli studenti. Sono infatti terminati i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza dell'impianto, consentendo ai ragazzi di affrontare il nuovo anno scolastico, di poter contare nuovamente su uno spazio destinato all'attività sportiva, funzionale e soprattutto sicuro. Il sindaco Gianluca Taddeo ha sottolineato l'importanza di restituire agli studenti un ambiente adeguato alle loro esigenze. Possono iniziare, ha affermato, il nuovo anno scolastico disponendo della loro bella palestra, funzionale e soprattutto sicura. La conclusione dei lavori assume particolare significato anche alla luce della situazione che era stata evidenziata nei mesi scorsi. Nel marzo 2026, infatti, la palestra della scuola Pasquale Mattei risultava ancora inagibile e su questa vicenda erano stati pubblicati aggiornamenti relativi agli interventi necessari, ai problemi della struttura e ai tempi previsti per la sua riapertura. Dopo gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, la palestra può essere nuovamente utilizzata dagli studenti. Si tratta di un risultato importante non soltanto sotto il profilo strutturale, ma anche per la vita scolastica quotidiana. Il sindaco Taddeo non nasconde tuttavia le difficoltà che l'amministrazione si trova ad affrontare sul fronte dell'edilizia scolastica. Sono stati lasciati per molto tempo in abbandono edifici scolastici e oggi gli interventi si rendono più complessi, ha affermato. Una situazione che richiede interventi progressivi e una programmazione costante. Il patrimonio scolastico necessita infatti di manutenzione, adeguamenti e opere di messa in sicurezza che in molti casi non possono essere risolti con interventi superficiali, ma richiedono lavori più articolati. La conclusione dei lavori alla palestra della Mattei viene quindi presentata come un ulteriore tassello di un percorso dedicato alle scuole cittadine. Itri riscopre i suoi sapori. Prodotti tipici, tradizione e territorio sono al centro di un percorso di rilancio. Olio e olive, vitellone, vitigni storici, ricette della cucina contadina sono una parte importante dell'identità di Itri e da questo patrimonio l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Di Biase, intende partire per rafforzare il racconto e la promozione del territorio, dando continuità ad un lavoro che nell'ultimo anno ha riportato l'attenzione sulle produzioni locali, sulla cultura rurale itrana. ITRE custodisce infatti un patrimonio agroalimentare che va oltre il valore gastronomico dei singoli prodotti. L'oliva, i trane e l'olio sono parte del paesaggio e della storia agricola del paese. Il vitellone di ITRE appartiene alla tradizione zootecnica locale. Vitigni come l'Abuoto raccontano una storia antica che lega ITRE al territorio fontino e aurunco. Accanto a queste produzioni vive una cucina popolare fatta di ingredienti semplici, preparazioni tramandate nelle famiglie e piatti legati alle stagioni e alle ricorrenze. L'obiettivo dell'amministrazione è riportare questo patrimonio al centro dell'attenzione, non come semplice richiamo alla tradizione, ma come parte concreta della identità di ITRE e come risorsa per la promozione turistica, agricola ed economica del territorio. In tale direzione si inseriscono le iniziative che si sono susseguite durante l'ultimo anno. Monna Oliva ha portato al castello medievale produttori, tecnici ed esperti del settore olivicolo, accompagnando anche il conferimento a ITRE della bandiera delle città dell'olio. Più recentemente l'evento Il Vitellone e l'Abuoto ha acceso i riflettori sull'allevamento, la viticoltura e i prodotti della cultura rurale locale. A questi appuntamenti si affiancano durante l'anno numerose iniziative dedicate alla cucina tradizionale, ai prodotti della terra e alle consuetudini popolari. Anche ricorrenze radicate nella storia locale, come i Fuochi di San Giuseppe, continuano a raccontare questo legame. Luisa Ranieri ha incantato Gaeta e ITRE nell'ambito della rassegna Crisis nelle periferie dell'esistenza, che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Inizialmente previsto al Molo Santa Maria, l'appuntamento con la popolare attrice campana è stato trasferito nella chiesa della Santissima Annunziata a Gaeta a causa della pioggia. Ad accogliere l'attrice campana, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese insieme ai rappresentanti degli Studi Uniti del Lazio. «Non ero mai stata qui, salvo per girare un film, ma con riprese in un luogo al chiuso», ha raccontato l'attrice. Accompagnata dal divulgatore storico Andrea Bringola, l'attrice ha visitato alcuni dei luoghi più preziosi della Santissima Annunziata, a conquistarla in particolare la Cappella d'Oro. La serata si è così intrecciata con la storia del cinema italiano e con la memoria cinematografica del territorio. Filo conduttore è stato anche il premio Crisis Sofia Loren 2026, che le è stato conferito per la sua straordinaria carriera. Un riconoscimento che richiama idealmente proprio Sofia Loren, protagonista della Ciociara, che Vittorio De Sica ha girato nella vicina ITRE. È stato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, a consegnare a Luisa Ranieri un quadro a lei dedicato. Un RAE per accendere la musica e partecipare all'evento conclusivo della campagna Ecostelle, progetto promosso al Comune di Formia insieme alla Formia Rifiuti Zero per diffondere sulle spiagge la cultura del corretto conferimento dei rifiuti. L'iniziativa, organizzata oggi in piazza Aldo Moro, vedrà a partire dalle 18.30 la premiazione dei lidi più virtuosi e sarà condotta dalla giornalista Arianna Ciampoli. Seguirà poi il concerto dei musici di Francesco Guccini, la storica band che ha accompagnato per tutta la carriera il cantautore modenese, scomparso il 6 agosto scorso.
5: Radio Formia informa.
4: Oggi si disputa la seconda giornata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Arce Pomezia, Ferentino Roma City, Monte San Giovanni Campano, Polisportiva Gaeta sul campo neutro di Casamari, Salaria Lupa Frascati, Lodigiania Latri, Rumulia Real San Basilio, Cassino Sterparo, Roccasecca Vissezze sul campo neutro di San Giovanni in carico e infine il derby Terracina Città di Formia. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
7: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
6: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
7: Noi possiamo aiutarvi.
6: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. What's Up, i Four Non Blonde.

Era l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 10, Fortnum Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 9 troviamo Can We Get Enough, The Prince of Rap.

Rimane stabile alla posizione numero 9 il brano dei Prince of Rap, Can We Get In Auger. Come stabile anche il brano che troviamo alla posizione numero 8, Life The Other Way.

Erano dunque gli Hathaway con la loro Life al numero 8 della nostra classifica. Invece al numero 7 c'è Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys.

casella numero 7 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 6, Swift, di Usura.

tre posizioni dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 6 odierna, il brano degli Usura, Swift. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. All That She Want, gli Ace of Base.

Casella numero 5 è occupata questa settimana dagli Ace of Base con la loro All That She Want. Invece al numero 4 c'è Encores di Dire Straits.

0: Erano i Dire Straits con la loro Interest alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, o le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. A Brigger Day, Italesa.

guadagna ben 4 posizioni, dalla numero 6 alla numero 2, il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, The Other Way.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. Come sempre con l'ascolto della numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17 e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per What's Up, i Four Non Blonde. Nona, Can We Get Now, The Prince of Rap. Ottava, Life, gli Hathaway. Settima, Can You Forgive, i Pet Shop Boys. Sesta, Swift, gli Usura. Quinta, All That She Wants, gli Ace of Base. Quarta, Encore, i Dire Straits. Terza, Brigaday, Talesa. Seconda, Living on My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E qui, questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train, come sempre settimanalmente, per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria, un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa come Manos Axidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Axidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa giovanissima, fra l'altro lei è Giulia Perminova in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddig dal vivo.

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker. Lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978. Ben Sidran dal vivo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Just Rain, la musica di qualità alla radio. L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele con la vocalist Aida su Just Rain in versione inglese Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Rain, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante con Ansia y Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia y Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia y Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questa era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. King's Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacob Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express, con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo a Lugano Jazz Festival.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

Radio Formia, Radio Formia.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

0: Radio Formia.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.